0: Radio One. Radio
1: One. Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Radio One. Radio
1: One. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Sono le 4:01. Radio One.
1: Radio

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 5.
0: Radio One.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:02.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One.
2: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con temperature massime diurne comprese fra i 26 e i 30 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a tratti però moderata in serata sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Digita www.radio1one.it
4: www.radio1one.it.
3: Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7.
1: Spot.
3: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: One.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Radio One. Radio One. Radio One.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

visita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One.
2: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con temperature massime diurne comprese fra i 26 e i 30 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a tratti però moderata in serata sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Spot. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Elao, a Scalea.
4: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New Song.

0: Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:59.
0: Spot.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. One.
7: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con temperature massime diurne comprese fra i 26 e i 30 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a tratti però moderata in serata sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
3: One. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
4: One.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Ascalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: si no me muero. Todo llegará.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la cura del dettaglio torna protagonista, ma il vero passo in avanti sarà riconoscere quando è il momento di lasciare andare il controllo. Un piccolo rischio può portare risultati inaspettati. Toro, l'equilibrio interiore è da raggiungere attraverso momenti di introspezione. Nel lavoro la diplomazia aiuta a superare degli eventuali contrasti. In amore i piccoli gesti fanno la differenza. Gemelli, l'intuito è particolarmente acuto e guida nelle decisioni più importanti. Ci sono delle possibilità di trasformazioni significative in ambito personale. Nel lavoro la determinazione apre nuove strade. Cancro. L'entusiasmo è in rialzo, ma bisogna fare attenzione a non promettere troppo agli altri, se non si è certi di poter mantenere la parola. Meglio dosare le energie e puntare su ciò che conta davvero. Leone. Piccoli imprevisti logistici potrebbero alterare i programmi iniziali. Una certa rigidità non giova alla situazione. Meglio accettare variazioni con maggiore flessibilità. Sul fronte affettivo ci vuole maggiore coerenza. Vergine. Una giornata da prendere con leggerezza, soprattutto nei rapporti interpersonali. L'ironia sarà un'alleata preziosa. Alcune intuizioni potrebbero sembrare strane, ma apriranno la porta a soluzioni originali. Bilancia. Il bisogno di rifugio emotivo si scontra con responsabilità esterne pressanti. C'è il rischio di voler accontentare tutti, dimenticandosi di sé. Piccole pause rigeneranti, anche fugaci, possono fare miracoli. Scorpione. C'è una certa pressione nell'aria, soprattutto sul fronte pratico e lavorativo. Potreste sentire che qualcuno sta tentando di controllarvi o limitarvi. Restate fedeli ai vostri valori, ma senza irrigidirvi. Sagittario. Vi sentite come se qualcosa stesse cambiando alle vostre spalle. Non temete. Siete più pronti di quanto pensiate. Non cercate di trattenere ciò che deve andare, apritevi invece a nuove strade. Capricorno. Una giornata intensa dal punto di vista mentale. Idee potenti, intuizioni profonde, ma anche un po' di ansia o di pensieri ripetitivi. Tenete a bada le paranoie e focalizzatevi solo su ciò che è concreto. Acquario. State rivedendo il concetto di stabilità. Qualcuno intorno a voi vi mette alla prova. Oppure un progetto si trasforma radicalmente. Non opponetevi al cambiamento, potreste scoprire che è una via di fuga. Pesci, state riconsiderando un vecchio sogno o un'idea che pensavate superata. Questa tensione tra vecchio e nuovo vi porta a spunti interessanti. Ottima giornata per cambiare punto di vista. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Radio One. Radio.

0: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song.

0: noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
5: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Hexet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
4: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie. Gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre, arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura lo sport. Il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
6: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, Carne di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: One. Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: One.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio. Nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI. Nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio One.
5: Radio One.

rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita. One.

0: One.
1: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, psicologa e neuropsicologa.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio One. Oggi parliamo di adolescenza. Spesso la domanda che mi pongono è questa: perché alcuni comportamenti dall'esterno sembrano impulsivi? E tutto è legato alla fisiologia dello sviluppo cerebrale, nel senso che il cervello di un adolescente non è un cervello dell'adulto in versione ridotta, ma bensì è cablato in una maniera diversa. Ciò succede perché innanzitutto durante l'adolescenza il cervello è in piena fase di sviluppo. La corteccia prefrontale, cioè l'area coinvolta nella pianificazione, nel controllo degli impulsi e nella valutazione delle conseguenze, non è ancora completamente matura, e anche il sistema emotivo è più attivo, nel senso che nello stesso periodo le aree legate alle emozioni e alla ricompensa sono molto più reattive. Questo crea quindi un naturale sbilanciamento: c'è una forte spinta emotiva e un minor controllo regolativo. Non è mancanza di volontà, ma si parla di neurobiologia dello sviluppo. Metaforicamente potremmo dire che è come se ci fosse una macchina con un motore molto potente, ma con una frenata che è ancora in fase di calibrazione. Quindi il sistema frenante funziona bene, ma ancora deve regolarsi nel migliore dei modi. Ecco perché nell'adulto, con la maturazione, la connessione cerebrale diventa molto più efficiente e la corteccia prefrontale quindi acquisisce maggiore capacità di controllo. Questo si può tradurre in decisioni più stabili, in una migliore regolazione emotiva, in una maggiore pianificazione. Quindi il comportamento adolescenziale spesso non vuole essere opposizione o disattenzione, ma semplicemente il riflesso di un cervello ancora in fase di evoluzione. Capire questo ci aiuta a leggere molti comportamenti con maggiore lucidità. E con questo vi auguro una buona condizione di ascolto su Radio One.
0: Un minuto con la dottoressa Vanessa Santoro, centro clinico La Mia Psiche. Riceve a Fuscaldo Marina in Via Maggiore Alfonso Vaccari 107. Contatti al 327-0269-936.
2: Digita www.radio1one.it
3: www.radio1one.it.
2: Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende una domenica di One. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria. Infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: One.
0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: One.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song.

digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: One.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio One Giornale.
4: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La Procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
1: One. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One.
5: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi su Radio One, ogni martedì alle 15.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dance. Yes. Everyone.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: One.
0: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One.
2: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata.

0: sono gli annunci più interessanti della settimana.
1: Sisinno Immobiliare propone a 75.000 euro casa indipendente di 70 metri quadri con annesso terreno di 275 metri quadri in contrada Sant'Angelo. Soggiorno con camino, angolo cottura, tre camere e bagno. Box auto, cantina, magazzino con forno a legna, mansarda di 65 metri quadri. Per info dettagliate, www.sisinnoimmobiliare.it. Casa Bella Immobiliare propone a 38.000 euro trilocale di 46 metri quadri al primo piano in via Campovolo. Soggiorno cucina luminoso, camera matrimoniale, cameretta e bagno. Due terrazzini ristrutturati, posto auto al coperto, a soli 500 metri dal centro commerciale Scalea Village. Per info dettagliate, www.casabellascalea.it. Italis Casa propone a 390.000 euro villa di 140 metri quadri in via San Severino. Primo piano, soggiorno, due camere e due bagni. Piano terra, cucina, soggiorno, bagno e ripostiglio. Piano interrato, soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Giardino privato e piscina. Per info dettagliate, www.italiscasa.com. Casa Mediterranea propone a 105.000 euro, trilocale da ristrutturare di 85 metri quadri, al secondo piano, in via Fiumelao. Ingresso accogliente, ampia sala luminosa, camera da letto, cucina abitabile e bagno finestrato. Balcone angolare che circonda l'intero appartamento. Per info dettagliate, www.scaleaimmobiliare.it.
0: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
2: Spot. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in contrada Sant'Angelo. Zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: One. Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: One.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
6: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design. Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: One Radio. New Song.

0: anche in Calabria a San Nicola Arcella in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One. Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social. One.

0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: One. Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: One. Ciao, sono Francesco Frato. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
4: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: One. Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 5376 284.
2: One.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con temperature massime diurne comprese fra i 26 e i 30 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a tratti però moderata in serata sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Spot. Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345 3250 932.
3: One. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si

0: e settore, carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. Waste Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One.
2: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: One. Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: One.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.
5: Club Collection.
6: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
5: Lasciati conquistare da Club Collection.
6: Club Collection.
5: Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Radio One. Radio.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Spot.
1: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
2: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Santa Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: One. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte. Camerette, Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
5: One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One.
2: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con temperature massime diurne comprese fra i 26 e i 30 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a tratti però moderata in serata sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
5: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco

0: Valori Immobiliare.
1: One. Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
2: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: One.
0: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Ascalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Ascalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: One.
0: La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One. Radio One. Radio One.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 13.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
4: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove boanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
3: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
6: Ci siamo abituati ai rigori!
5: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
7: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
3: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.

0: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Taranta Nova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345 3250 932.
1: One.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: One. Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console.
5: Alla console.
4: Alla console con i DJ di Radio One.
6: Ogni sabato sera.
4: Alla console.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: Digita www.radio1one.it.
8: www.radio1one.it.
7: Radio One stupisce sempre.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
1: One.
0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One.
2: Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Calabria, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante sulla regione e regalerà ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica sulla regione con temperature massime diurne comprese fra i 26 e i 30 gradi. La ventilazione in generale sarà debole, a tratti però moderata in serata sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Spot. Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New Song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Spot.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 02280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: One.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. One.

0: tira. Hey!
1: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Spot. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
2: One. Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
3: One. Radio One.

0: concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio One. Sono le 15. Spot.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: One.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
0: One.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console. Con i DJ di Radio One.
7: Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: One.
0: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song. New hit.

0: One.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: One.
2: Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, Piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, Piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284. One. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 16:02.
0: Spot.
2: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzinno in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Taranta Nova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzinno in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
0: One.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: One.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Calabria, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni o al più velati. E così prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì. Il contesto sarà anticiclonico sulla regione, avremo infatti ancora tempo stabile con ampi spazi soleggiati e con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime diurne toccheranno i 28-29 gradi generalmente e un po' di vento poi si farà sentire specialmente sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
3: Spot. Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
4: One. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
5: One. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
6: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: One. Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console.
8: Alla console.
7: Alla console con i DJ di Radio One.
9: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
10: One Radio. New Song.

0: Da Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate, divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette, Living Interior Design, Corso Mediterraneo 475 a Scalea.
1: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali.

0: Ali per il giardino o in bordo piscina. Dacar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni, chiamalo 0985 42702. Oppure al 331-819-8300.
1: One. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: One. Ciao, sono Francesco Fratto. Ogni giovedì e domenica alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi, di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni giovedì e domenica alle ore 17 su Radio One. Mi raccomando.
3: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
0: One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: One.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 02 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
0: One.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Oh, perfettissimo, siamo in diretta radiofonica su Radio One. Benvenuti a tutti coloro che sono sintonizzati sulle nostre frequenze, sia in FM che sullo streaming. Basta cliccare sul www.radio11.it per ascoltare la nostra buona musica e tutto quello che succede attorno alla nostra emittente radiofonica. Dove siamo oggi pomeriggio? Siamo in trasferta, in una location veramente da sogno. Ve la lascio immaginare, ma sono immerso in un verde così, più verde non ce n'è, non ne troveremo assolutissimamente. Oggi mi sto deliziando il mio palato, perché qui si vive di tradizione, di arte culinaria. Mi sto deliziando le mie pupille, come si, non sono gustative, vero? Non sono le mie pupille, i miei occhi, che se stanno vedendo un qualcosa di veramente eccezionale. Buon pomeriggio da Massimo Mandarano, dal salottino di A Modo Mio. Oggi l'abbiamo portato in trasferta, il nostro salottino radiofonico. E dove mi trovo? Mi trovo in una comunità montana, appartenente al comune di Tortora, Pizinno. Siamo nell'entroterra dell'Alto Tirreno Cosentino, è arrampicato sulle prime pendici dell'Appennino Lucano, a ridosso del Parco Nazionale del Pollino. La particolarità di questo territorio è che in pochi minuti si possono vivere delle forti emozioni che vanno dalla bellezza del mare alla natura meravigliosa che queste frazioni montane ci regalano. E questo sta accadendo oggi qui. Perché siamo qui? Uno, perché portiamo in giro la nostra musica, che la fa da padrone, la musica di Radio One, insieme ai nostri speaker, tutto il nostro entourage di Stefano Borrelli, José Luis, Massimo Mandarano, che vi augurano un felice ascolto, a tutti coloro che sono sintonizzati su tutto ciò che può appartenere alle nostre frequenze amiche. Siamo qui perché oggi parleremo di quello che succede in queste zone. Tecnologia che potrebbe fuorviare o deviare, magari ne parliamo dopo con la dottoressa che andremo ad intervistare. Lei si chiama Mariangela Di Sanzo, è una psicomotrista, motricista, scusate, ma magistrano, tanto ormai mi conoscono anche per i piccoli lapsus. E stavo dicendo, però soprattutto è una grandissima scrittrice del proprio territorio. Lei si chiama Mariangela Di Sanzo, vive oggi come oggi, vive a Potenza, rimane sempre in zona, perché lei poi vi dirà che appartiene a una di queste contradine. Io le chiamo contradine perché è un qualcosa che mi suona ancora meglio, me le faccio più mie. Lei ha scritto un libro che è diviso in due parti. Il libro è A spasso nel tempo fra sentieri delle memorie. Questo libro è diviso in due parti. Nella prima ma poi io voglio che sia lei magari a raccontarci del suo libro, perché la protagonista, come dicevo prima, la dottoressa che andrò ad intervistare adesso, la protagonista è lei. Perfettissimo. E stavamo dicendo, parla di storie che attraversano i confini, di soldati che hanno vissuto prigioni in Egitto, briganti di feudi e contadini che descrivono le attività di un tempo. Però vorrei tantissimo che lei, Mariangela Di Sanzo, che adesso vi sto per presentare in diretta su Radio One, fosse lei magari a dire, o preferisci che inizio con le domande? Per te qual è la parte più comoda? Vogliamo iniziare con le domande. E oggi io non viaggio solo, perché mi sono portato una fanciulla al mio fianco. Gli lascio il microfono, lei è Tina, sei in diretta su Radio One, benvenuta anche a te. So che devi fare qualche domanda alla nostra scrittrice che è ospite qui oggi a Radio One. Ti do il microfono e fai come se fossi a casa tua, sei su Radio One.
1: Grazie, sono molto onorata ad essere io ad intervistarti. Quindi, cara Mariangela, ho qualche domandina da farti, quindi la prima è l'idea.

Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. One.

in ascensore alla fermata dell'autobus, in fila al supermercato, prima di dormire e appena ci svegliamo. È diventato quasi automatico. Secondo alcuni studiosi, il problema non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui la utilizziamo. Uno smartphone può essere uno strumento straordinario. Possiamo leggere libri, imparare una lingua, seguire corsi, ascoltare musica, informarci, ma possiamo anche passare ore a scorrere contenuti senza nemmeno ricordare cosa abbiamo visto 5 minuti prima. E qui entra in gioco un tema fondamentale: l'attenzione. Oggi l'attenzione è diventata una delle risorse più preziose.

0: Cariola dove va?
1: La fortuna che abbiamo ad averlo definito così è la critica musicale. Ogni volta che ascolto una canzone di Samuele Bersani, o quasi ogni volta, un pezzo del mio cuore si stacca dal resto e si sbriciola in piccoli frammenti inaggiustabili. Era Coccodrilli, un brano significativo per lo stesso Samuele, spesso associato a un immaginario surreale e introspettivo tipico della sua poetica. Torniamo sul nostro argomento di dialogo, ed è incredibile pensare che il vero prodotto spesso siamo proprio più noi, perché il nostro tempo online genera dei dati e i dati hanno un enorme valore economico. Tra poco parleremo di un altro aspetto interessante, come è cambiato il modo di comunicare tra le persone. Prima però ci ascoltiamo un grande successo degli OMD, un capolavoro synth pop, all'epoca girava su 45 giri, canzone che porta lo stesso nome dell'aereo che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Il riff di Enola Gay al Timeless Music.

0: tema della puntata di questa settimana è come la tecnologia sta cambiando le abitudini quotidiane. Il nostro format è associato sempre a un viaggio nella musica senza tempo, toccando il passato ma anche il presente. Salutiamo chi ci sta seguendo in FM, ma anche tutti coloro che ci seguono on air. Se volete interagire con noi, basta che cercate sui più comuni web social il mio nome e cognome. Io sono Francesco Fratto, trovate un simbolo di pace, due mani con delle colombe che volano in segno di libertà, oppure semplicemente potete scrivere o interagire con i contatti della radio, basta utilizzare qualsiasi motore di ricerca.
1: Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Albert Einstein. Questo è il Timeless Music. Musica senza tempo. Emozioni che non passano mai.

0: Radio 1. No, no, anche il mio microfono, mi hanno dotato appena del microfono. Io a fianco a me un... E lui si chiama Nicola. Posso parlare con Nicola 10 minuti perché lui ha un progetto da proporci. Lui, Nicola, tu di dove sei?
1: Sono di Pizzinno.
0: E che fai a Pizzinno?
1: Nulla, abito a Pizzinno.
0: Ok.
1: E faccio parte del comitato. Faccio parte del comitato Gesù Risorto.
0: Lo vogliamo mandare un saluto ai nostri radioascoltatori, certo, quelli di Radio One?
1: Certo, salutiamo tutti i radioascoltatori e invitiamo a visualizzarci sulla pagina Facebook Pizzinno in Festa, dove potete trovare tutti gli aggiornamenti e potete anche un po' visitare i vari luoghi che sono presenti.
0: Prima di parlare del tuo progetto, dei vostri progetti, del vostro comitato o associazione, vogliamo mandare, se dovessi mandare un invito, no? A tutti i radioascoltatori che in questo momento si trovano sullo SS18, dice svoltate, cosa dovrebbero venire a vedere?
1: Dovrebbero venire a respirare aria pura e godersi un po' un paesaggio lunare, verde, tra le montagne a un passo dal mare.
0: Io lo sto vivendo di persona, è veramente estasiante la cosa. Allora Nicola, parlaci del tuo progetto o del vostro progetto.
1: Sì, è nato tutto un po' così a caso. Praticamente la via dell'acqua di Pizzinno nasce dalla festa, è un conseguenziale alla festa che è iniziata l'anno scorso. Praticamente non vuole essere la festa solo un momento giornaliero di aggregazione, ma vuole dar vita alla riscoperta del territorio e a valorizzare quello che abbiamo, perché purtroppo abbiamo tralasciato delle cose bellissime che abbiamo nei nostri diciamo, territori che all'apparenza sembrano diciamo, rurali, ma è una ruralità che è una ruralità importante, una ruralità che racconta passato, racconta tradizioni, racconta, racconta economia e racconta antichi sentieri.
0: Antichi sentieri, leggevo prima terra degli Enotri, terra dei Greci, terra dei Romani, degli antichi Romani, quindi c'è tanta storia dietro.
1: C'è tanta storia, siamo in mezzo a delle vie importanti, delle vie diciamo di collegamento tra Papa Sidero, insomma delle vie importanti di tradizioni antiche. La via dell'acqua diciamo, vuole far riscoprire il territorio di Pizzinno a Tortora, un territorio che ha praticamente delle bellezze che molti dei residenti in Tortora, nei paesi limitrofi, neppure conoscevano. Cioè abbiamo un antico mulino ad acqua, abbiamo delle grotte, le cosiddette grotte rosse di Salvino, che sono state anche oggetto di studi archeologi in passato, abbiamo delle sorgenti d'acqua stupende che praticamente forniscono acqua potabile tutto l'anno. Qualcuno, se ha curiosità, può anche visualizzare su Google Maps e può così un po' vedere delle foto, rendersi conto un po' di cosa parliamo. Cioè il progetto mira praticamente a creare un percorso nelle tradizioni e nella storia del luogo,
0: soprattutto nella natura.
1: La natura è l'oggetto principale, perché oggi abbiamo bisogno di staccare dal frenetismo, per chi è stato fuori, ha vissuto realtà, grandi realtà, città metropolitane, forse come me o come altri che sono qui presenti, hanno capito che forse dobbiamo anche un po' ritornare alle tradizioni, al piccolo, alle piccole cose. Le piccole cose sono le cose più importanti.
0: Perfettissimo, grazie per il tuo intervento Nicola, grazie veramente a nome mio, a nome di Radio One. Dai il saluto ai nostri radioascoltatori, così ti congediamo.
1: Un saluto a tutti, Pizzinno in Festa.
0: Quindi vi aspettiamo qui, anche per questa è la seconda edizione. Un attimo dottoressa, le do, sì, perfetto, quindi Nicola, sì, non ci deve abbandonare, Nicola deve rimanere qui, perfettissimo, ci troviamo con noi dottoressa. Dottoressa, io ritorno da lei e poi diamo di nuovo il microfono a Nicola, va bene, perché le devo fare un'altra domandina. C'è una storia oppure un angolo nascosto che non ha ancora raccontato e che lei lo sta cercando per ispirarsi al suo prossimo libro?
2: Allora, sì, c'è.
0: C'è, oh, c'è. Domanda azzeccata, via.
2: Diciamo che anche in questo libro ho accennato il luogo, non è proprio nascosto, dai.
0: Perfettissimo.
2: Mi voglio collegare un attimo a quanto diceva Nicola.
0: Sì.
2: Okay. Mi voglio collegare un attimo a quanto diceva Nicola, perché nella pagina 89 del libro sono proprio citate da alcune ricerche storiche che ho fatto in biblioteca, sono proprio citate grazie alla toponomastica queste sorgenti, Capodacqua, da cui probabilmente prende origine l'acqua che poi arriva qui al mulino, le grotte di cui parlavi, e quindi sono citate, sono rimaste, Acqua Pendente parla il libro, quindi è una fonte storica non da sottovalutare. Nicola, io vi ringrazio ancora e voglio rendere omaggio alla piccola Iris, vero? Iris, perché nella gioia, attraverso la curiosità e la perseveranza, possa essere testimone generazionale di un passato realmente vissuto e che ha attraversato i nostri territori. È veramente un'emozione per me, e diciamo che questa piccolina è nata da poco e che sia l'esempio proprio per tutti noi. Nicola, lo do a te e portalo a casa alla piccola.
1: Ringrazio di cuore l'amica Mariangela, la dimostrazione che bisogna credere nel nostro territorio. Il nostro territorio ha bisogno di persone che credono nel territorio e che lo rilanciano, lo fanno conoscere, lo promuovono. Il territorio ha bisogno di eco di persone importanti. Grazie.
2: Grazie a voi tutti.
0: Perfettissimo. Ormai, dottoressa, lei è diventata una speaker radiofonica, quindi si sta gustando in lungo e in largo questa diretta con a modo mio nel mio programma. Benissimo. Lieto di averla ospitata, ma io sono lieto di essere in questa splendida location, Pizzinno, una frazione montana del comune di Tortora, ripetiamolo, alle pendici dell'Alto Tirreno Cosentino, e soprattutto da questa, basta che uno si gira e il Pollino è vicino, il Parco Nazionale del Pollino è qui.
2: Come avrebbero detto gli storici, Acqua Pendente.
0: Acqua Pendente, bello, spettacolo allo stato puro. Allora Tina, io...
3: Massimo, scusami, ma qui in pubblico c'è una...
0: Sì, perfetto.
3: Una signora che ha già letto il libro.
0: Allora, possiamo fare...
3: fare una...
0: Perfetto, prego,
3: prego, Mariangela.
0: Buonasera.
3: Lorenza?
4: Buonasera,
0: benvenuta,
4: benvenuta
0: a Radio One. Ok, io sono un gran casinista, quindi cerchiamo di io parlo di me.
4: Sono
0: un gran casinista. Non deve essere emozionata, soprattutto quando è al mio fianco e al fianco di Radio One. Il microfono è su, ne faccio uso e costume.
4: Allora, io volevo ringraziare la dottoressa e dirle, io ho letto il libro e mi è venuta questa curiosità. Lei parla della gente di montagna, insomma, e di persone che non ci sono più, quindi di modi di vita, tradizioni passate, quindi la curiosità mia è quella, come si fa, si ha un'idea di come coinvolgere i giovani a tutto questo passato, questa ricchezza che, come diceva prima, rischia di perdersi, insomma, nella memoria. Un piccolo spunto, insomma, diretta ai giovani. Grazie.
0: Grazie a lei,
2: allora,
0: grazie a lei.
2: Grazie della domanda, sono molto lieta di rispondere, perché io le idee ce le ho, però manca il terreno fertile per poterle fare certe cose, no? E perdonatemi poi se mi esprimo con molta spontaneità. Coinvolgere i giovani, oggi il problema, parlavamo delle nuove generazioni, nuovi strumenti, non sono tanto i nuovi strumenti a fare danno, ma le modalità, come si usano, no? Quindi generare loro curiosità, stimolare, far ascoltare storie di una volta, attività contadine. Vi dico che non è difficilissimo, ci ho provato, ci sono riuscita. Stesso loro mi hanno raccontato delle storie e sono scritte nei libri. Quindi entrare nelle scuole, fargli capire che non è vergogna parlare il dialetto, ma è ritornare alle proprie origini. Io ho scoperto, mi piace tanto leggere, ma purtroppo ho sempre poco tempo, però settimana scorsa ho letto un libro della Dea Mefite di Rossano Di Vaglio. Li cito questi posti, apro e chiudo parentesi, perché siano d'esempio e testimonianza. Quindi ho letto questo libro e ci sono tante parole in lingua osca, le stesse parole che io ho ritrovato sulla pietra al carro e che qualcuno mi prendeva in giro. Quindi coinvolgere i ragazzi non è difficile, sicuramente entrare attraverso progetti mirati nelle scuole, ma anche attività ludiche che sfasino un po' i vecchi miti.
0: Grazie dottoressa, è stata molto lucida nell'esprimere. Grazie a lei che ha posto la domanda, grazie per essere intervenuta qui a Radio One. Volevo dirvi a voi pubblico, che è veramente tantissimo, se qualcuno vuole intervenire per fare qualche domanda, noi siamo a vostra completa disposizione.
5: Sì, buonasera a tutti, buonasera Massimo Mandarano, buonasera dottoressa. Facciamo una cosa, senza farli intervenire Massimo, vediamo, facciamo un giro veloce della piazzetta e poi iniziamo a suonare. E allora, siamo a modo mio nel format di Massimo Mandarano, questo programma che vede territorio, eccetera. Dobbiamo chiudere con la dottoressa prima, Massimo?
0: Dobbiamo salutarla.
5: Ok.
0: Ci congediamo dalla dottoressa. Dottoressa, grazie per essere stata ospite qui a Radio One.
2: Grazie a voi, davvero di cuore.
5: Grazie a lei, buona serata. E allora, Massimo, io farei un giro giusto per sentire gli umori e poi iniziare a dare un po' di musica, un po' di brio a questa festa, vicino in festa, che devo dire complimenti a tutti coloro che fanno parte dell'organizzazione, è veramente qualcosa di speciale. Finalmente si vive la montagna di Tortora, fatevi un applauso, perché siete veramente in tanti e siete, poi siete anche bellissimi, siete tutti in, ecco, Lorenzo, tu hai un outfit... Allora Massimo, vogliamo sentire qualche commento a caldo?
0: Allora io ci sono, sì, sto in giro qua. Allora, una domanda a caldo. Lei è di qua, di Pisino?
6: No, non è di... Lauria.
0: Ah, perfetto, però Lauria qua vicino, ormai siamo qui, sì, è quasi un unico territorio, perché la montagna qua ci dà tanto. Questa non è soltanto una festa del cibo e della musica, ma è anche un momento di unione. Oggi ne stiamo vedendo tantissimo unione. Come si sta trovando?
6: Bene, è il primo anno che ci veniamo, però è bello.
0: Questa è la seconda edizione di tante altre edizioni, quindi fondamentalmente è rimasta contenta.
6: Sì, bene, bene.
0: Quindi lei suggerisce ai nostri radioascoltatori di venire.
6: Certo.
5: E allora Massimo, facciamo una cosa, diamo proprio le coordinate. La signora arriva da Lauria, vero? Se io mi trovo sulla autostrada del sole, da dove devo uscire e come faccio ad arrivare qui? Vediamo. Allora, la signora non guida, pensa
0: non,
5: che
0: non
5: fortuna
0: guida,
5: che
0: non
5: abbiamo.
0: Guida, non
5: ecco,
0: guida.
5: Perfetto. Non guida. E allora ci.
7: Meteo One.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Calabria, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni o al più velati e così prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì. Il contesto sarà anticiclonico sulla regione, avremo infatti ancora tempo stabile con ampi spazi soleggiati e con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime diurne toccheranno i 28-29 gradi generalmente e un po' di vento poi si farà sentire specialmente sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
10: Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 145.000 euro villa a schiera di 116 metri quadri all'interno del villaggio Baia del Carpino. Al piano terra, soggiorno con angolo cottura e bagno di servizio. Al primo piano, due camere matrimoniali e un bagno. Ampio giardino e solarium panoramico. Per info 348 67 40 867. Tecnorete Scalea propone a 69.000 euro trilocale di 81 metri quadri con box auto in via Gaetano Oliva. Piano rialzato con doppia entrata, giardino pavimentato. Soggiorno con angolo cottura, camera da letto, cameretta e bagno. Arredato. Completa la proprietà un box auto coperto con bagno. Per info dettagliate, scalea1.tecnorete.it. Immobiliare Maratea propone a 150.000 euro appartamento di 100 metri quadri in via Pietro Mancini, nel Parco Giuliano. Ampio soggiorno con camino elettrico e maxi televisore, cucina con penisola, due camere da letto e due bagni. Secondo piano senza ascensore, a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria. Per info dettagliate, www.immobiliaremaratea.it. L'Arco Immobiliare propone a 85.000 euro trilocale di 61 metri quadri in via Don Minzoni. Terzo piano di una palazzina dotata di ascensore. Ampio soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con balcone, cameretta e bagno finestrato. terrazzo coperto, a soli 600 metri dal mare. Per info dettagliate, www.larcoimmobiliare.it. Andrea Immobiliare

0: ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it. Spot.
1: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345 3250 932.
2: One. La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
3: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.

0: sesto, temassimo.
1: Allora siamo nell'entroterra dell'Alto Tirreno Cosentino, qui a Pisino, frazione montana di Tortora, il tutto arrampicato sulle prime pendici dell'Appennino Lucano e al ridosso del Parco Nazionale del Pollino. La particolarità per i nostri ascoltatori, e li lasciamo immaginare dove siamo, quello che stiamo vivendo oggi, e la particolarità di questo territorio è che in pochi minuti si possono vivere delle forti emozioni che vanno dalla bellezza del mare alla natura meravigliosa che questa frazione montana ci regala. Io mi faccio un giro, vado a fare qualche buonasera, io sono l'intruso della situazione, buonasera. Lei si chiama?
2: Gina.
1: Gina, di dove sei? Ti posso dare del tu?
2: Sono stesso della Melara, quindi qua.
1: Quindi giochi in casa anche tu. È la seconda edizione questa? Tu hai, sei stata anche alla prima?
2: Sì, sì, sì. Una bella festa.
1: Quindi la suggeriresti a chi sta ascoltando Radio One?
2: Come?
1: Suggeriresti ai nostri radioascoltatori a venire qui?
2: Venite a questa festa, che è una bellissima festa.
1: Tanta gente, poi un'altra cosa che ho notato è gente giovanissima anche, compresa te.
2: Sì, ed è una cosa buona.
1: È una cosa buona perché i giovani con questi eventi fanno sì che vadano a ricordare quello che i nostri nonni ci hanno insegnato e ci hanno inculcato.
2: Infatti, sì. E quindi venite alla festa e passate una bella giornata.
1: E a riscoprire l'arte, la cultura, il paesaggio, l'arte culinaria, quella del cibo e soprattutto quello che ho scoperto io oggi, i tanti sorrisi di questo splendido...

0: popolo di posto e popolo soprattutto. Diamo di nuovo la linea alla regia, Stefano.
1: Grazie Massimo, grazie. Allora, io vedo che i 39 stanno già allestendo l'area in cui si esibiranno. So che sono in giro nella piazzetta, dovrebbero essere da quelle parti. Io non so, vedo, non so se è il fonico, insomma, non so chi sia, ma insomma, tu sei un 39, tu sei, sei l'unica 39 presente per ora, ok. E allora, tra poco li intervisteremo, come arriveranno li manderemo in air su Radio One. E cosa dire, ragazzi, io vi invito personalmente a salire su nella splendida montagna di Tortora in località Pizzillo per vivere insieme questa serata con il comitato FEM Pizzillo in festa. E beh, ci siamo, diamo la linea alla regia, un po' di musica, tra poco ritorneremo.

0: Voglio dire che a chiudere questa domenica, ultima domenica di maggio, lo facciamo proprio in diretta alla Pizzino in questa seconda edizione del Comitato Feste. E beh Massimo, io vedo che tu vicino a te hai degli esponenti proprio di località Pizzino di Tortora, credo che i signori siano del posto, vero?
1: Adesso andiamo ad intervistarli. Buonasera, buonasera. Io sono Massimo. Ah no, come? Io vi devo intervistare perché lei mi ha colpito.
0: Guarda la moglie che ti guarda e dice ehi.
1: Okay. Allora, siamo in diretta radiofonica. Vai. Ma questo non ce ne frega più di tanto. Vogliamo mandare in primis un... Ah, prima come vi chiamate?
2: Pietro Tripoli.
1: Pietro, siete di? Di Pizzino.
2: Di Pizzino, sì.
1: Perfetto, quindi siamo, ecco.
0: Allora Massimo, quindi facciamogli dire un detto in tortorese. Siamo in diretta radio, ci stanno ascoltando in gran parte d'Italia, quindi...
1: Allora, il collega dall'altra parte mi dice che devo suggerirvi, se c'è la possibilità, che lei mi possa dire un detto antico, uno dei vostri detti, che sono quelli là che vanno veramente...
0: Un proverbio tortorese.
2: Tortorese, sono di
0: sì.
2: Tortore.
0: Eh?
1: Sono. Il primo che le viene in mente.
2: Che te voglio dire?
0: Vai avanti, chiedi alla signora Massimo, vai avanti, vai avanti.
1: Allora, signora.
0: Un proverbio tortorese.
3: Me ne soprattutto a noi.
1: Come signora?
3: Me ne soprattutto a noi.
1: Adesso lei me lo dice un bel proverbio, un detto tortorese o delle vostre parti?
3: È un ballo tortorese, parlo.
1: No, non va niente, l'importante è che lei
0: la
1: mi
0: signora
1: ricorda.
0: Belga, la signora è belga.
3: Che devo dire? Che c'è? Che devo dire?
1: Un proverbio, una cosa qualsiasi.
3: Casa mo scuro di tutto. Non ne fanno niente. Non ne fanno niente, stessi nekid che c'è.
1: Perfetto, era in dialetto laurioto, se capite. Quindi okay. Sto facendo un excursus dalla Calabria alla Basilicata.
0: Sì, ce lo puoi ripetere che non è arrivato l'audio?
1: Dopo te lo ripeto, Stefano.
0: Ok, perfetto, e allora diamo la
1: parola. Lei me lo vuole dire qualche detto. Come si chiama innanzitutto?
3: Maria.
1: Perfetto. Mi vuole vuol far ricordare ai nostri radioascoltatori un detto?
0: Signora, un proverbio tortorese. No, non lo vuoi. Chiedi al signor col cappello, allora, che mi sembra preparatissimo.
1: Lo vedo già predisposto radiofonicamente. Buonasera, benvenuto.
0: Ciao, come
1: lei.
0: Ti chiami, Mario?
2: Tripone Emidio.
1: Lui si chiama Emidio.
0: Ok.
1: Un detto, un proverbio tortorese o... Lei da dove viene innanzitutto?
2: Io sono di Pizzino.
0: È di Pizzino.
1: Ha un detto vostro.
2: Ma tortorese parliamo così, noi piuttosto parliamo laurioti, non tortorese.
0: Vai, un detto laurioto, vai, un detto
1: laurioto. Un proverbio, tipo tanto parla Cattallardo che ci lascia lo zombie. Uno dei tanti proverbi, no?
2: Non ho capito.
1: Un proverbio, un esempio.
0: Non glielo devi suggerire se non te ne esci più. Lascia stare.
1: Un esempio, un proverbio antico di quelli che si dicevano una volta, no? Tipo, quando va la gatta all'ardo, che
0: l'altra
1: ce
0: volta.
1: Lei me, è solo questo, so. Vai. Me ne può dire un altro, però, eh?
2: Sento poco, non ho capito perché non sente, sai.
0: Ok, allora vieni che ti do le pile, gliele cambiamo e poi gli rifai la domanda. Andiamo avanti con la musica, tra poco ritorneremo in mezzo a voi. Radio One, in

Summer 5, Summer 5. Vabbè, due ragazze sono venute prima in console. Non so dove siano, credo che stanno mangiando il panino e bevendo l'acqua. E loro, come la Brancale, dicono: io quando torno al mio paese sento odor di festa, un po' come Pizzino. Ve la dedichiamo, Radio One, Serena Brancale, al mio paese.

0: festa. E allora Massimo, eravamo arrivati al punto del proverbio. So che hai una signora che è vero?
1: Sì, ho una signora che tra qualche istante ci dirà un proverbio, perché si è proposta lei, signora. Buonasera, benvenuta ai microfoni di Radio One. Lei è in diretta radiofonica su Radio One. Benvenuta, io sono Massimo, posso sapere il suo nome?
2: Sì, sì, no, Angela.
1: Perfetto, Angela.
2: Marzo.
1: Ah, quindi vieni da Orso Marzo. Un attimo, una domanda alla volta, un attimo solo, altrimenti lei mi corre troppo sì. velocemente. Io sono un po' lento, capirà. Allora, lei viene da Orso Marzo? È la prima volta che viene qua a Pizzinno?
2: Sono 36 anni che sto qua.
1: E come mai?
2: E mi sono sposata con uno di qua.
1: Con uno di Pizzinno? Si è comportato bene, per starci insieme 36 anni significa perfetto, fino a stasera.
2: Anche se sono uomini con la testa dura, ma...
1: Va bene, io non sono venuto qui per mettere zizzanie. Comunque, signora, sono passati 36 anni.
0: Ho capito, Massimo, signora. Scusami, mi sono perso. Cosa mi sono perso?
1: Niente, che la signora è sposata. Lei è di Orso Marzo, sì. È sposata con un signore di Pizzinno okay. da 36 anni.
0: E ha detto. Però il marito è morto?
1: No, non lo so. Appunto, non stavi ascoltando. Il marito si sta comportando bene.
0: Bene, ok. E dov'è in questo momento?
2: È in giro.
0: E lei è sicura che è in giro da solo?
2: È stato 23 anni a Firenze, questo non lo so.
0: Ah, e allora a Firenze, figurati a Pizzinno, è normale,
2: non lo
0: no?
2: So questo.
0: Certo.
1: Però Stefano, te lo dico in diretta radiofonica, ci eravamo ripromessi di venire a Pizzinno e non creare le situazioni.
0: No, assolutamente, anzi, noi siamo per la famiglia. Noi
1: seminiamo zizzane.
0: Sfasciarle.
1: Okay. Seminiamo zizzane.
0: Allora, il proverbio l'ha detto la signora Massimo.
1: No, non ancora. Allora ce lo vuole dire il proverbio, signora.
2: Chi che te yongo catina pass?
0: Un attimo, non dica cosa significa.
2: Io non dico niente, voglio sapere da voi che significa.
0: Brava, può ripetere.
1: Può ripeterlo per i nostri radioascoltatori.
2: Tikiti yungu katina pass.
0: Tikiti yungu katina pass, sembra greco. Tikiti yungus capio capissus.
1: C'è qualcuno di...
0: Chiedi la traduzione al signore col palloncino che è bellissimo, guarda, quello sembra Mario il bagnino di Pieraccioni. Il signore è davanti a te, c'è uno solo al palloncino. Cosa fa con quel palloncino così?
1: Buonasera.
0: Come si chiama? Buonasera.
1: Come vi chiamate?
3: Domenico,
1: di dove siete?
3: Di qua,
1: di Pizzinno.
0: Ma che domande fai, Massimo? È normale che Domenico è di qua, vedi? Scusa, poi te lo ricordi tu il detto della signora? Te lo ricordi?
1: No, non ci ho dimenticato.
0: Domenico, ascolta il detto che dice la signora adesso.
1: Adesso le faccio ascoltare un proverbio della signora. Lei lo ascolti perché me lo deve tradurre, perché io non sono...
0: Lo deve tradurre, ok? Perché è lingua greca. Lei ha studiato il greco? Domenico ha studiato il greco, guarda signor Samurello. No, ok, comunque lo capisce. Signora, lo può ripetere per favore, grazie.
1: Ci siamo. Allora,
0: vai.
1: Gentilmente, signora, non faccia caso a lui perché lui è quello che mette zizzania.
0: Vada.
1: I tempi, adesso, vada.
2: Chi è che ti yongo catina pass?
0: Hai capito, Domenico? Domenico, hai capito? No, puoi ripetere, signora, capisci però, Domenico.
2: Chi è che ti yongo catina pass?
0: Kikati Yungu Kakina passa.
1: Domenico, ha capito.
0: Io ho capito che è qualcosa di fiume, qualcosa.
1: C'è
0: che
1: qualcuno
0: può...
1: di voi che ha capito questo proverbio? Che
0: alzasse la mano, alzasse la mano.
1: Nessuno?
0: No. Ma la signora di dov'è?
1: È di Orso Marzo.
0: Ah, ma qua parlano tortorese. Ma io Orso Marzese, allora, calabrese.
1: Facciamo una cosa, anche per i nostri radioascoltatori, altrimenti rimarranno.
0: Allora, chiediamo anche a loro, se avete capito cosa significa Kikati Yungu Kakina passa. Ok,
1: facciamo una cosa semplice. Sempre
0: chiedi al fotografo che non fa nulla da stamattina.
1: Buonasera, benvenuto a Pizzinno in festa. Lui dall'accento.
0: Chiedi il detto, vai.
1: Ha capito per caso il detto della signora?
4: No.
0: Kikiti yungu kakina passa.
4: Ero distratto comunque.
0: E questo, traduci. Kikiti yungu kakina passa.
4: No, mi dispiace.
0: Non ti piace?
4: So benissimo, non capisco.
0: Ma stai zitto.
1: Lui è Veneto,
0: stare che sta a Cirella, lascia stare che...
4: Sì, però sono Veneto.
0: E cosa fai qui? È caduto l'aereo? Come mai ti trovi qui?
4: Ho trovato Anna, il presidente.
0: E quindi abbiamo beccato un altro elemento fondamentale del comitato Pizzinno in festa, il compagno di Anna Olivieri.
4: Adoro il clima, le persone, il cibo e la natura che ci circonda.
0: Ah.
4: Mi svegliai una mattina di gennaio, sì. C'era nebbia, freddo e cos'altro di brutto. Mm-hmm. Ho preso la macchina, sono arrivato a Castrocucco alle 8 di mattina. C'era il bugavillo in fiore e faceva 20 gradi.
0: Sì.
4: Per me ho deciso allora di trasferirmi qui.
1: lui bene, è il nuovo bene. Stefano, lui è il nuovo gondoliere del fiume Noce.
0: Del fiume Noce, certo, anzi a Pizzino va girano tutti con la gondola, quindi lui per questo. Ma la cosa bella è che la testimonianza veramente che la montagna di Tortora è qualcosa di speciale, perché una persona che lascia Venezia, che lascia il Veneto, che lascia una delle regioni più ricche d'Italia per arrivare a Tortora in un paese, in una frazione di un paesino, di una montagna che divide la Basilicata dalla Calabria, il deterrente c'è, insomma la scusa è buona, come si suol dire, perché Anna merita, però o è da pazzi o è una scelta ponderata che ti ha fatto dire mi piace e vado.
4: Ponderata sicuramente, però tu mi devi dire cosa dovevo capire che non ho capito.
0: Kikiti yungu kakina passa, che significa? È un detto di Pizzinno, che significa?
4: E ti ripeto che non lo so.
0: Ok, perfetto, va no, bene così, va
1: non,
0: bene
1: è,
0: così.
1: Non è un detto di Pizzinno ma di Orso.
0: Quindi
1: Masso.
0: In Veneto non studiano il tortorese, questo, ecco, questo è sicuro.
1: Grazie
0: è
1: per il suo sicuro. Intervento, buon proseguimento e buona permanenza duratura qui in Calabria. Anche perché senza nulla togliere al Veneto, ma noi abbiamo questo proprio di scenario che ci contraddistingue, la bellezza della natura incontaminata che abbiamo in questo territorio tortorese. Ci tengo a dirlo perché fa parte del nostro, del mio, ma soprattutto del cuore di tutti quanti che vivono in questa splendida realtà.
0: Perfetto, e allora diamo la linea di regia, ancora musica, in consolo se lui tra poco partirà il DJ set anni 90, vedo tanti ragazzi che sono arrivati, quindi daremo vita, ma io voglio il signore col palloncino blu. L'ha scoppiato, guarda, se l'è tolto la moglie. Chi è lei? La figlia o la moglie? Chi è lei col palloncino? La moglie è... Ah, che bella, che bella. Signora, badi bene al palloncino. Quello è... ecco, perfetto. Linea alla regia, vai con la musica, Osè.

0: Beh, una canzone estiva a scandire questa prima serata qui alla seconda edizione di Piccino del Festa. È arrivato anche Simone, quindi ci siamo. Abbiamo chiuso il cerchio, perfetto, quindi tra poco partiremo con il DJ 7 anni 90 Bios e lui. Massimo, tu sei in giro, hai visto qualcosina?
1: Ancora no, però rimango in giro perché mi sto divertendo veramente tantissimo.
0: Cosa fanno lì a quello stand davanti a te?
1: Allora, ah, perfetto, perfetto. Buonasera, attenzione, siamo in diretta radiofonica su Radio One, quindi dobbiamo comportarci bene. Buonasera, lei è?
2: Vincianietto.
1: Lei è di Pizzinno?
2: Do Carro.
1: È anche del Carro, un'altra frazione. Buonasera, vedo qua abbiamo un pubblico di grande stazza, forse mi affido nelle sue mani. Buonasera, benvenuto, il tuo nome?
3: Davide.
1: Da dove?
3: Da Tortola Marina.
1: Tortola Marina, perfetto.
0: Allora Davide, visto che sei di Tortola Marina, io ti faccio ripetere il detto della signora velocemente. Massimo, al microfono, anzi avvicinati con Massimo. Allora, abbiamo un arcano da scoprire. La signora dice un detto velocemente, tu mi dai la traduzione.
1: Ok,
0: vai.
1: Un detto di Orso Marzo però, eh? Signora, me lo può ripetere?
4: Sì, chi che te yongo cacchina pass.
1: Riesci a tradurlo?
3: No.
0: Oh ragazzi, è incredibile questa cosa.
1: Rimane un'incognita, magari se i nostri radioascoltatori telefonano
0: arriveranno sicuramente tra pochi messaggi. È ritornato il Veneto, vai.
2: Me ne è venuta in mente una.
0: Dimmi.
2: Vai di avanti.
0: Vai.
2: L'acqua è bassa e papra non galleggia.
0: Torna in Veneto, per favore. Beh, mettiamo la musica, lascialo stare Massimo, lascialo stare.
1: Linea alla regia.

0: E stiamo risalendo la china, come si suol dire, eh? Siamo partiti già con gli anni 70-80, quando i nostri amici sono seduti qui davanti a noi, andavano in discoteca e ballavano la canzone dei Fratelli Brothers. Chi che mi sa dire chi erano i Fratelli Brothers, eh? Chi che me lo sa dire? Massimo, vuoi vedere, eh?
1: Allora, domanda con uno scontro generazionale non indifferente.
0: Vai, vai, vai.
1: No, aspetta, prima di andare a chiedere, devo farti notare una cosa. Anche per i nostri radioascoltatori, il fatto di vedere gente di età leggermente più grande della nostra ascoltare la nostra musica e non battere ciglio è qualcosa di straordinario.
0: Beh, ma anche la loro musica, questa è una musica che non ha tempo,
1: quindi loro belli disinvolti stanno ascoltando il nostro programma radiofonico, la nostra musica. Quindi volevo fare una domanda al popolo giovane. Buonasera, benvenuti su Radio One, in diretta su Radio One, beccata al volo.
2: Sono della zona, quindi provi a chiedere a lei.
1: No, dico a lei, già l'ho intervistata. Che emozione vivere questa esperienza qui a Pizzinno?
2: È un'emozione forte, grande.
1: Non ci devi allontanare, devi stare vicino a me.
2: Ma guarda, hai beccato proprio la persona sbagliata.
1: No, ma io ti faccio mettere subito a tuo agio. Ok, ti è piaciuta l'organizzazione di questo evento?
2: È organizzata molto bene, sono molto bravi.
1: Dico, hai notato quanti bambini e soprattutto quanti giovani presenziano questa festa?
2: Certo, poi dobbiamo sostenere la zona, se no, o no?
1: Quindi anche tu stai assaporando un po' il passato vedendo questa situazione?
2: Assolutamente sì.
1: Grazie per la tua intervista, per la tua presenza alla mia intervista, volevo dire. Come ti chiami? Hai visto, mi hai fatto emozionare anche a me.
2: Debora,
1: grazie a nome di Radio One.
0: E allora, Debora, è veramente una voce radiofonica. Vuoi chiedere a quel signore con la camicia a quadri? Guarda, sembra che ha...
1: È un personaggio.
0: Dove hai mangiato oggi? Gabriella, ciao! Dove hai mangiato oggi?
1: Allora, aspetta,
0: come
1: buonasera.
0: Ti chiami? Buonasera. Massimo, me lo fai intervistare? Gli dai il microfono, per favore, dai il microfono. Mi dici il nome? Allora,
1: adesso c'è il mio collega dall'altra parte.
3: No, io non voglio parlare.
1: Non vuole parlare.
0: No, voglio sapere il nome. Voglio sapere il nome.
3: Francesco,
1: di dove sei?
3: Non lo so.
1: Sei di Pizzinno?
0: Non lo sa.
1: È di Pizzinno, è emozionato.
0: Allora, Francesco, una cosa solo voglio chiederti, voglio capire se conosci i fratelli Gibson. Chi erano?
1: I fratelli Gibson, quelli che stanno suonando.
0: Chi erano?
1: Adesso.
3: Ho detto che non...
0: Ma senti la musica, senti la musica.
1: Senti cosa
3: brava. No, avete sbagliato
1: persona. Abbiamo sbagliato persona, però ci ha promesso che balla.
0: Ma l'ha detto. Erano i Bee, sono i Bee Gees. Sentiamoli, vai. È arrivata anche Gabriella Fondacaro, ma guarda che bello.
1: Vieni qua, sei in diretta radiofonica, beccata al volo. Buonasera Gabriella, ormai ho tante interviste con te, domande non ne ho preparate oggi. Benvenuta a Pizzinno in festa, questa è la seconda edizione. Ti lascio il microfono 30 secondi perché dovrai raccontarci qualcosa.
0: Vai.
2: No, ma è sempre bello ritrovarvi. Ci sentiamo sempre a casa, ma quando ci siete voi ancora di più. Ormai siamo abituati alla vostra compagnia, alla vostra presenza. Sapete intrattenere davvero molto bene, quindi io sono veramente felice di ritrovarti, di ritrovare tutti, e insomma ci godiamo questa bell'aria.
1: Oggi sto facendo un viaggio nel passato, alla scoperta del passato, e ho scoperto cose che non sapevo neanche io, proprio ignorantemente,
0: sì.
1: Ma non le sapevo.
0: Ti chiameremo Cristoforo Colombo
1: anche Amerigo Vespucci, e quindi non immaginavo tutta questa bellezza.
2: Allora, la nostra montagna offre tantissimo, noi l'abbiamo sempre sostenuto, sempre detto, e per questo motivo che appunto abbiamo sostenuto anche queste manifestazioni, no? Perché appunto ci permettono a chi non è abituato, a chi non magari non si trova a passare di qua, di scoprire questi luoghi, quindi è sempre bello sapere che sono apprezzati.
1: Grazie Gabriella, dalla bellezza del territorio a voi regia.
0: Ebbene ragazzi, le voci che state ascoltando sono delle voci che questo territorio, insomma, in un modo o nell'altro l'hanno anche curato, l'hanno custodito e l'hanno protetto, dando vita a manifestazioni tipo queste. E parliamo proprio del Pizzinno.

0: che balla, c'è qualcuno che muove la testolina, qualcuno canticchia, insomma il mood è quello giusto. E tra poco partiremo con il DJ set, faremo ballare varie generazioni insieme, insomma ci proveremo, vedremo se ci riusciamo, ma l'intento è questo. Seconda edizione Pizzinno in festa, salutiamo tutti coloro che fanno parte del comitato e tutti coloro che stanno arrivando qui a Pizzinno a dare lustro e soprattutto colore a questa seconda edizione. E beh, portare il cagnolino in montagna può essere un deterrente, perché no, facciamolo all'aria aperta, aria buona, tanto spazio, quindi anche per loro la montagna può essere un punto di ritrovo, vero? Vogliamo chiederglielo, Massimo?
1: Certo. Allora, ciao, buonasera, ciao! Te l'aspettavi, di la verità. Scusa se ti abbraccio, ma è mia concedue, per... no, altrimenti scappi, mi sfuggi. Buonasera, benvenuto anche a te a Pizzinno in festa.
2: Grazie.
1: Non ridere, non ridere, adesso dobbiamo essere seri, guarda che siamo in diretta.
0: Da dove
1: parla.
0: Arrivi?
1: Da dove, ecco, da dove arrivi?
2: Da Lauria. Da Lauria.
0: Quindi sei venuto con la slitta?
1: Falla parlare, viene, è di Lauria, ma viene, è della Malara. Ma
0: no, avevo capito,
1: Lara, me
0: vengo dalla Lapponia. Sì. Io l'avevo capito, scusa, ho sbagliato.
1: Scusa, basta girare la testa, farsi venire il torcicollo per vedere la Malara. No.
2: Sì.
1: E il tuo nome?
2: Alexia.
1: Alexia, ma è la tua prima volta qui a radio? Alla,
2: sì.
1: Oh, allora, ai nostri radioascoltatori. No, lasciagli immaginare quello che stai vedendo e che stai vivendo. Lo devi fare.
2: Non lo so, è la prima volta, poi ve lo dirò stasera.
1: Ok, buona continuazione allora, perfettissimo. Grazie a te, grazie a te.
0: Perfetto, possiamo continuare. Stanno continuando ad arrivare, stanno continuando ad arrivare. Ci attaccano da tutti i fronti e noi ve lo raccontiamo a modo nostro, anzi a modo tuo, con Massimo Mandarano.

0: E questa è la bella musica degli anni 90. Abbiamo iniziato pian piano, tra poco saliremo con i Byte, daremo ritmo a questa seconda edizione di Pizzino in Festa. Ma Massimo, ti vedo con un ospite, un nostro amico.
1: È un nostro amico, un amico soprattutto di Radio One. Pensa che ha ascoltato la tua voce, ma lui è Stefano. Benvenuto Vincenzo, ciao.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio One.
0: Ciao Vincenzo, buonasera a te, ben arrivato a Pizzino Fest, seconda edizione. Hai mangiato?
2: Sì, sì.
0: Cosa hai mangiato?
2: Le crespelle.
0: Come sono? Dillo,
2: mamma
0: dillo.
2: Mamma mia, veramente buonissime, squisite.
0: Perfetto, perfetto. Quindi diamo un invito a tutti coloro che vogliono salire su in montagna a vivere questa seconda edizione di Pizzino Fest, vai.
2: È un piacere essere qui in montagna per questa meravigliosa manifestazione.
1: Io quasi quasi a Vincenzo lo porterò con me a settembre a fare un programma radiofonico con me, io l'ho promesso e io di solito le promesse le mantengo, ok Vincenzo?
0: Poi Vincenzo sarà dei nostri?
2: Sì, sì, contando... Con tanto piacere.
0: Allora ci vedremo
2: non
0: negli studi.
2: Non vedo l'ora di arrivare in studio.
0: Ci vedremo negli studi di Radio One.
2: Con
0: grazie Vincenzo.
2: Piacere,
0: ciao, ciao.
1: Ciao Vincenzo. Grazie Vincenzo.
0: E ci siamo. Stiamo partendo. Qualcuno boccheggia appoggiato alla macchina. Qualcuno è sotto i gazebo. Insomma, eppur ti si muove, dice.

0: Allora Massimo, ci siamo. Io l'unico esponente dei Tarantanova che in questo momento sta fungendo da fonico. Io non so dove sia andato Massimo Mandarano, non so se mi sa. Ok, ci siamo. Allora facciamo qualche domanda proprio a lui perché tra poco gli daremo la linea. Andremo, salutiamo gli amici della Croce Rossa, sezione alle porte della Calabria, come si suol dire, insomma l'associazione di Tortora, vero? Dell'Alto Tirreno Cosentino, perfetto, sempre presenti e vigili, bravissimi. Allora Massimo, a quella linea sentiamo un po' la voce dei Tarantanova.
1: Perfettissimo, eccoci qua, siamo in diretta radiofonica, quindi hai la possibilità di farti conoscere anche a un altro pubblico ancora più vasto. Benvenuto a te, il tuo nome?
2: Antonio.
1: Antonio dei Tarantanova, quanti siete?
2: Allora, questa sera saremo con una formazione da sei, sebbene la nostra è un'associazione culturale e a volte, diciamo, arriviamo anche a 8-9 elementi.
1: Il nome Tarantanova è legato a qualche cosa di specifico?
2: Diciamo di sì, Tarantanova è appunto, diciamo, illustra quello che è il nostro progetto, una sorta di unione tra radici e innovazione, quindi una fusione tra vecchio e nuovo, quello diciamo che vogliamo esprimere attraverso la nostra musica.
1: Avete un genere musicale a cui vi ispirate in modo particolare?
2: Beh, diciamo, io dico sempre che sono cresciuto al latte e Taranta, ho seguito sempre il maestro Eugenio Bennato e quindi ero e sono un suo fan sfegatato e continuo questo percorso riproponendo canti della tradizione ma anche scrivendo testi diciamo che riguardano anche le problematiche attuali della nostra terra e del mondo di oggi in generale.
1: Quindi attraverso la musica voi si parla anche delle problematiche territoriali. Tanta bella roba, tanta roba veramente. Complimenti a te, al tuo gruppo. È un'associazione, dicevi?
2: Sì, la nostra è un'associazione. Tra l'altro quest'anno, novembre 2026, cade il 20° anno della nostra associazione.
1: Posso chiederti di dove sei?
2: Io sono della Perla del Tirreno, di Maratea.
1: Maratea, perfetto. La Basilicata e la Calabria in questo scenario che hanno creato un connubio perfettissimo, un connubio di bellezza, arte e cultura, e perché no, anche con la vostra musica. Ti vuoi congedare dai nostra musica? Ti vuoi congedare dai nostri radioascoltatori?
2: Volevo ringraziare, va bene, innanzitutto voi.

0: problemi in strada, abbiamo fuso un motore, vabbè, ma
1: no. Perfetto, vogliamo dare intorno i tuoi segnali social, quali sono, dove possiamo trovare i Tarantanova?
0: Siamo sia su Facebook, vabbè, su Google, cliccando Tarantanova Canzoniere del Sud, diciamo, ecco, avrete tutti i nostri connotati e il modo per contattarci ed ascoltare anche la nostra musica.
1: Perfetto, tra poco daremo la musica, daremo la linea, proprio la musica tradizionale, per caratterizzare questa seconda edizione di Pizzillo Festa, ma nel frattempo aumentiamo i byte con Osè.

frame della musica italiana. Parliamo sempre degli anni 90, parliamo di Lucio Battisti e questo è Con il nastro rosa.

0: per la pubblicità su Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
2: Radio One.
1: One.
3: Radio One.
1: Spot.
4: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao a Scalea.
1: One.
5: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia, che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: One.
6: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: One.
0: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Restiamo in attesa di dare la linea ai Taranta Nova per il soundcheck, poi partiremo proprio con la musica, quella che caratterizza la seconda edizione del comitato Festa Pizzinno, quindi questa seconda edizione di Pizzinno in Festa. E beh, loro ci sono sotto il nostro gazebo del nostro caro amico barman, vedi che ci manda i saluti da lontano. Brindano e mangiano, come si suol dire, in una festa di questo calibro, ragazzi, veramente, dove il posto è magnifico, la musica è quella buona, e tra poco ci erigeranno i padiglioni auricolari proprio loro, i ragazzi dei Taranta Nova.

0: Ma pur si muove, pur si muove. Sono arrivati, sono in tanti, tra poco li sentiremo suonare, daremo la linea tra un minuto. Anzi Antonio, io non so se siete pronti, se mi fai cenno. Sono da questo lato, guarda dritto, guarda dritto, guarda dritto verso... Ci sei? Perfetto, allora diamo la linea ai 49 per il soundcheck e noi ritorneremo tra poco.
1: Radio One. Sono le 19 e 21 minuti. Spot.
2: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
1: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: One. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: One. Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: One. Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM. Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One. Il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spot.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347-5376-284.
4: One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: One.
2: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
4: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
16: One. Alla console.
17: Alla console.
16: Alla console.
17: Alla console.
16: Alla console. Alla console. Con i DJ di Radio One.
18: Ogni sabato sera alla console.
19: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
20: Meteo One.
21: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Calabria, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni o al più velati. E così prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì. Il contesto sarà anticiclonico sulla regione, avremo infatti ancora tempo stabile con ampi spazi soleggiati e con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime diurne toccheranno i 28-29 gradi generalmente e un po' di vento poi si farà sentire specialmente sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
22: Spot. A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
4: One.
2: Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
4: One.
0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: One.

0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: One. Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
0: One.
2: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio One, ogni martedì alle 15.
0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Sono le 19 e 33 minuti.
0: Spot.
5: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10.30. Per info e contatti 345-3250-932.
0: One.
6: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo in via Fiume Lao. A Scalea.
0: One.
7: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
0: One.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: One.
8: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One.
10: Sonorità avvolgenti ed eleganti
11: nel format più esclusivo dell'FM.

0: per l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica.
1: One. Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: One. Da Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea, troverete cucine belle, comode e personalizzate. Divani e sofà, soluzioni giorno e notte, camerette. Living Interior Design, corso Mediterraneo 475 a Scalea.
3: One.
2: La VMG a Scalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
0: One. Alla console.
4: Alla console.
0: Alla console.
4: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One.
5: Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Meteo One.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Calabria, il contesto si manterrà stabile anche in serata con cieli sereni o al più velati e così prosegue la fase di bel tempo anche nella giornata di lunedì. Il contesto sarà anticiclonico sulla regione, avremo infatti ancora tempo stabile con ampi spazi soleggiati e con cieli sereni e limpidi. Le temperature massime diurne toccheranno i 28-29 gradi generalmente e un po' di vento poi si farà sentire specialmente sul versante ionico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco. Località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
0: One.
2: Panificio Graniti di Antonio Villano a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Al Panificio Graniti la bontà del pane dall'arte di saperlo fare. Pane casereccio, pane di segale, panini farciti, frese, freselle di segale senza lievito, pizze al taglio vari tipi, taralli, rustici e tante altre prelibatezze. Panificio Graniti di Antonio Villano, a Scalea, piazzale Pietro Nenni, di fronte la stazione ferroviaria. Per informazioni 347 53 76 284.
0: One.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song.

0: farlo. Ebbene, lei segue in Turri, Tarantanova, come ti chiami?
1: Marianna.
0: Ciao Marianna, di dove sei?
1: Di Santa Marina.
0: Santa Marina, sei campana, quindi cosa c'entri tu con la Tarantanova?
1: Non lo so.
0: Ma tu balli?
1: Sì.
0: E allora, sei ospite del programma Modo Mio di Massimo, sì. Mandarano, lo stiamo chiudendo, quindi Massimo, vuoi fare una domanda a Marina?
2: Eccomi qua. Allora,
0: guardami, prego.
2: Vieni qua. Vieni qua. Da quanto tempo balli tu?
1: 7, 8, 10 anni, non lo so.
2: Sei specializzata in qualche tipo di ballo?
1: Solo popolare.
2: Canti popolo, quindi dalla tarantella, valzer, chi che sia?
1: Solo popolare.
2: Sto parlando di musica popolare, sì, bene. Sì. Ti sei aggregata a questo...
0: Io Massimo non so se in regia abbiamo una tarantella, non so se abbiamo una tarantella, ma dovremmo averla. Allora Marina, se io ti chiedessi per... allora ti faremo un video, ti posteremo sulla pagina di Radio One e lo faremo proprio in onore della festa, della seconda edizione di Pizzinno in festa. E allora io ti chiederei una piccola performance, dopodiché faremo silenzio, chiudiamo così in bellezza. Massimo, sei pronto per il video?
2: Sì, sono prontissimo.
0: Ok, balla tu e poi inviti chi vuoi. È una tarantella un po' particolare, lui è un DJ, non è un estimatore di Eugenio Bennato, quindi sicuramente parliamo di Molella. Una tarantella techno per te, vai! Accompagniamola con le mani! Via, via, via, su, teniamo la clappa! Vai.

0: dimenticato come si chiama Antonio?
1: Marianna.
0: Facciamo un applauso. Ah, trova, aspetta, alza, ha trovato. Allora, Marianna e Roberto Bolle, vai.

0: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: One Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal

0: Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e 7 minuti.
0: Spot.
2: Domenica 31 maggio il Comitato Chiesa Gesù Risorto ti invita alla seconda edizione di Pizzino in Festa, un viaggio tra cultura, tradizione ed enogastronomia. DJ set con la musica anni 90 di José Luis e il concerto live dei Tarantanova. Media partner Radio One, in diretta dalle ore 17. Pizzino in Festa, un mix di musica e divertimento immerso nello splendido scenario delle montagne di Tortora. Domenica 31 maggio, inizio evento ore 10:30. Per info e contatti 345-3250-932.
0: One.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: La classifica di Radio One.
7: Number 11.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: One Radio. New song, new hit.

0: Quando si passa in via Fiume Lao a Scalea, il profumo del suo pane e dei suoi biscotti è così buono che oggi, come allora, è un vero invito al palato. Casa del pane di Salvatore Bernardo. La magia e l'arte di Salvatore Bernardo nel miscelare e plasmare farina e lievito danno vita a prodotti genuini, come un tempo. Tutte le sere, pane casereccio sempre caldo, panini, pizzette, focacce e tante altre delizie, che troverai solo alla Casa del Pane di Salvatore Bernardo, in via Fiume Lao, a Scalea.
1: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New Song.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 20:59.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme.
2: Amigos.
3: Relax your mind.

0: 2.
1: Radio 1 Global Dance Radio.
2: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
3: Relax your mind.

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

0: Radio 1 Global Dance Radio.
1: Insieme. Amigos.
2: Relax your mind.